0: Wanso mani, wanso, wanso mani de. Wanso mani, wanso, wanso mani de.
1: Wanso mani, wanso, kana wanso inono na. Wanso mani, wanso, kana wanso inono.

mastaccia. C'è mi pucchere se mi telli. Meretta tancunda i cacra. Comuli sceni pizzeri. Dammi di vi la stirde. Pupure te, pupure provo a usirde.

Ce mi picrepi, picrepi, mo di sav se picrepi. Ce mi sitquepi, sitquepi, rogor sma boni picrepi, da me ti vica si cirte. O fure rogor sirte, da sceni nazi picrepi, spasa martal cinte.